Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.
1: Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.
3: When I first saw you.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

sorriso emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè,

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana. E ancora Radio Caffè Lounge, la playlist ben organizzata con i generi musicali innovativi. Soul, jazz, smooth jazz, easy jazz e lounge senza interruzioni. Cerca radiocaffè.it. Si sente la differenza.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi per un nuovo giorno, soprattutto per una nuova settimana, visto che la iniziamo insieme. Anche oggi abbiamo a disposizione il nostro tempo con tante notizie e con tanta musica. Vi faccio subito una domanda: quando è stata l'ultima volta che avete festeggiato il vostro compleanno esattamente come volevate voi? Quindi facendo le cose che desiderate, no? Per questo giorno importante. Pensateci, perché tra poco parleremo proprio di questo. C'è un cambiamento

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Amici di The Mag, c'è una cosa curiosa che sta emergendo soprattutto tra i trentenni e i quarantenni. Sempre più persone stanno scegliendo di festeggiare, no? Di spegnere le candeline del proprio compleanno in modo completamente diverso rispetto al passato. Quindi non si punta più ad organizzare grandi cene oppure eventi ultra artefatti, se vogliamo, no? Niente obbligo di invitare mezzo mondo, tutti gli amici che abbiamo. Molti raccontano proprio di preferire oggi, negli ultimi periodi, una giornata normale, magari con poche persone care, quelle che veramente contano, che ci sono sempre, o addirittura da soli. La cosa interessante è che questa giornata, se vissuta così, adesso non viene vissuta con tristezza, anzi, ma come libertà. Infatti per anni un po' tutti noi, no, abbiamo trattato il compleanno quasi come se dovesse essere la performance della vita, come se dovessimo accontentare gli altri e non accontentare noi. E adesso invece tante persone stanno tornando a farsi una domanda molto semplice: cosa mi farebbe stare bene davvero durante il mio giorno, no? Che è il giorno del compleanno. E quindi c'è chi decide di andare al mare, chi si regala una giornata senza telefono, chi prende un treno e parte per una destinazione anche per un giorno, due giorni, chi resta a casa magari a guardare un film o una serie televisiva. Ed è bello perché forse stiamo iniziando a capire che diventare grandi, no? Ma appunto in questo sondaggio sono stati menzionati i trentenni, i quarantenni. Diventare grandi

inizio di settimana all'interno di The Mag con Yuri Caliolo. Adesso, se avete voglia di cantare, beh, siete nel posto giusto, perché c'è lo Special Fringe, sono tre successi senza interruzioni.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: È esplosa ormai l'estate, quindi si va al mare, si fanno queste vacanze in giro per l'Italia, ma anche per il mondo. Tante persone appunto decidono di trascorrere una settimana, due settimane, tre settimane, poi dipende dov'è che vi trovate, su delle spiagge italiane. Ed è iniziata anche la guerra che ormai si fa ogni anno sulle spiagge

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vi è mai capitato di arrivare in spiaggia e trovare come se la scena del crimine fosse già completata, nel senso che in una spiaggia libera ci sono tantissimi ombrelloni piazzati, asciugamani stesi, sedie occupate. Peccato che in realtà non ci sia nessuno ad occuparle. Negli ultimi anni infatti c'è questo fenomeno della prenotazione fai da te in spiaggia, è un fenomeno che diventa sempre più diffuso ogni anno. C'è chi appunto va all'alba in spiaggia e stende l'asciugamano, lascia l'ombrellone e torna dopo due o tre ore come se avesse acquistato quella parte del terreno. La cosa divertente è che esistono due fazioni, no, per quanto riguarda questo argomento, questa guerra. Da una parte c'è chi sostiene che sia una forma di organizzazione, dall'altra invece chi la considera una delle pratiche più irritanti dell'estate. Infatti sui social ogni anno ci sono un bel po' di discussioni, no, che non finiscono mai, sono veramente infinite. Ci sono persone che fanno delle foto, pubblicano dei video, ci sono dei litigi, delle testimonianze, persone che trovano intere file di lettini fantasmi occupati soltanto da questo telo fantasma, anche in questo caso, no? La verità è che è una cosa molto nostra, è una cosa molto italiana che facciamo forse solo noi, la capacità di inventare delle regole non scritte anche in spiaggia in questo caso. Quindi il vero sport estivo nazionale non è vincere una partita a racchettoni o giocare a calcio, no? Oppure prendere il sole, ma trovare il posto giusto vicino al mare

Ormai, cari amici di The Mag, si parla sempre più spesso dell'intelligenza artificiale. Bene, c'è un posto nel mondo che ha deciso di metterci veramente tanto di suo per far capire agli abitanti di questa nazione il potenziale, no, dell'intelligenza artificiale. Ha deciso proprio di far imparare l'utilizzo dell'IA come se fosse una nuova lingua.

Parliamo, come già preannunciato, dell'intelligenza artificiale che sta entrando sempre di più nelle nostre vite, ma c'è un problema: tantissime persone ne sentono parlare ogni giorno, ma non sanno davvero come funziona. E allora Malta ha deciso di affrontare la questione in modo molto originale, secondo me. L'idea è quella di incentivare i cittadini a formarsi proprio sull'intelligenza artificiale. Attraverso cosa? Attraverso dei corsi che sono accessibili ovviamente a chi ha delle minime competenze tecniche, e l'obiettivo è creare dei programmatori, degli esperti informatici, persone consapevoli, capire cosa può fare, no, l'IA, quali sono i suoi limiti, come può essere utilizzata nello studio, nel lavoro, nella vita quotidiana, perché forse la vera rivoluzione non sarà avere degli strumenti sempre più potenti, ma sapere esattamente come usarli. Molti paesi discutono ancora su come regolamentare, no, l'intelligenza artificiale, invece in questo caso Malta sta già provando ad insegnarla a tutta la popolazione, ed è un approccio che potrebbe fare scuola un po' da

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti per questo inizio di settimana. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h02.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Scendi letto e caffè. Il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.
1: Ladies and gentlemen, you're in the house tonight with the incredible Terry Green and band. We're gonna get up.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Parliamo subito della 4 Brescia-Padova. Verso Venezia si viaggia in coda per un incidente nel tratto fra Brescia-Est e Desenzano, mentre in direzione Milano il traffico sostenuto provoca rallentamenti nel tratto tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud. Restiamo sulla 4 Brescia-Padova. Ricordiamo nuovamente che questa notte fra le 21 e le 5 per lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona-Est in entrata in direzione Venezia. Inoltre nelle notti di martedì 7 e giovedì 9 luglio, sempre per lavori, fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Venezia. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, ancora una buona mattinata. Parliamo nuovamente della 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si registrano code fra l'innesto con la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Desenzano in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico anche verso Milano fra Soave, San Bonifacio e Verona Sud. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cave. Sempre l'intensità del traffico a provocare rallentamenti sia verso Torino tra Spinea e il bivio con la 13 Bologna-Padova che verso Trieste tra il bivio con la 13 e il bivio con la 57. Ci spostiamo quindi ancora una volta sulla 57 tangenziale di Mestre per segnalare code verso Trieste e Fraterraglio, il bivio con la 27 Venezia-Belluno. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Radio Caffè. Love

0: ideale, sempre.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza. Never.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, una buona mattinata. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico sostenuto segnaliamo rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Verona Sud verso Venezia e rallentamenti tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori che questa notte fra le 21 e le 5 proprio sulla Brescia-Padova per lavori resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Inoltre è sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e il bivio con la 13 Bologna-Padova. Code inoltre sono segnalate sulla tangenziale di Mestre verso Trieste, Fraterraglio e il bivio con la 27 Venezia-Belluno. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di InfoViaggiando. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h03.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati, una buona mattinata sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico sostenuto segnaliamo rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Verona Sud verso Venezia e rallentamenti tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori che questa notte fra le 21 e le 5 proprio sulla Brescia-Padova per lavori resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Inoltre è sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e il bivio con la 13 Bologna-Padova. Code inoltre sono segnalate sulla tangenziale di Mestre verso Trieste, Fraterraglio e il bivio con la 27 Venezia-Belluno. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Info Viaggiando. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè.
0: La musica giusta per la tua giornata.
2: Barry Mason, Gagliardo,
3: buongiorno.
4: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
2: Dovreste chiederglielo.
4: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che li Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
5: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
6: Vattene da questo tu.
7: Buongiorno, buon lunedì a tutti. Un'altra settimana di Meglio del Macchiatone qui su Radio Caffè. E oggi è il 6 luglio e è una bellissima giornata di felicità, come diciamo sempre noi. Rimanete su Radio Caffè, c'è bella musica e altro.
8: Macchiatone,

0: Buongiorno al dottor Scaggiante, direttore di malattie infettive dell'ospedale di Belluno. Bentornato al macchiatone di Radio Caffè.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, questo antivirus, finalmente ne parliamo anche noi, insomma avremmo preferito parlare d'altro naturalmente, però quando si parla di malattie infettive si parla di possibili contagi o di contagi. Come dobbiamo comportarci con questo nuovo virus che sta arrivando, anche se da quello che ho capito non è proprio un tanto nuovo?
1: No, è un virus conosciuto da sempre, è un virus diffuso con i vari ceppi in tutto il mondo. La trasmissione è da uomo a uomo è molto difficile, è rara. Normalmente ci si contagia inspirando le deiescenze dei topi che eliminano questo virus attraverso le urine, le secrezioni, le feci. La possibilità di trasmissione, come ripeto, all'uomo è molto ridotta. L'utilizzo per esempio di una mascherina evita questa trasmissione.
0: Ecco, ma la mascherina la dobbiamo portare in questo periodo? È consigliabile, per esempio, chi si muove in mezzo alla gente, per esempio a Venezia, sui vaporetti, negli aeroporti, è un buon consiglio?
1: Allora, laddove ci sono tante persone c'è sicuramente la presenza di tanti virus e di tanti batteri. La gran parte di questi virus o batteri non causano grossi problemi. Se però vogliamo essere tranquilli, come ci laviamo le mani quando tocchiamo delle cose che non sono pulite, anche la mascherina è un ottimo modo per evitare questi contagi.
0: Quindi l'antivirus potremmo averlo sotto casa? Potrebbe.
1: L'antivirus è diffuso in tutto il mondo, viene eliminato dai tutti i topi, possono infettarsi e quindi teoricamente può esserci anche sotto casa. Per fortuna la trasmissibilità è molto molto ridotta.
0: Ecco, quella è la cosa su cui fare leva, perché se è una cosa che già abbiamo, non è che è partita da lì dove adesso hanno fatto tutto questo rumore, potremmo averla anche qui vicino a casa, però insomma le cose sono un po' diverse per quanto riguarda il contagio. In ogni caso un po' di attenzione non fa mai male, mi sembra tutto chiaro. Grazie davvero al professor professor Renzo Scaggiante, dottor Renzo Scaggiante, che poi non cambia niente, insomma, perché lei non ha la cattedra e quindi la chiamiamo dottor Scaggiante, ma potrebbe benissimo averla. Grazie davvero, buona giornata.
1: Arrivederci a voi.
0: A presto.
1: A presto.

0: Buongiorno al dottor Scaggiante, direttore di malattie infettive dell'ospedale di Belluno. Bentornato al macchiatone di Radio Caffè.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, questo antivirus, finalmente ne parliamo anche noi, insomma avremmo preferito parlare d'altro naturalmente, però quando si parla di malattie infettive si parla di possibili contagi o di contagi. Come dobbiamo comportarci con questo nuovo virus che sta arrivando, anche se da quello che ho capito non è proprio un tanto nuovo?
1: No, è un virus conosciuto da sempre, è un virus diffuso con i vari ceppi in tutto il mondo. La trasmissione è da uomo a uomo è molto difficile, è rara. Normalmente ci si contagia inspirando le deiscenze dei topi che eliminano questo virus attraverso le urine, le secrezioni, le feci. La possibilità di trasmissione, come ripeto, all'uomo è molto ridotta. L'utilizzo per esempio di una mascherina evita questa trasmissione.
0: Ecco, ma la mascherina la dobbiamo portare in questo periodo? È consigliabile, per esempio, chi si muove in mezzo alla gente, per esempio a Venezia, sui vaporetti, negli aeroporti, è un buon consiglio?
1: Allora, laddove ci sono tante persone c'è sicuramente la presenza di tanti virus e di tanti batteri. La gran parte di questi virus o batteri non causano grossi problemi. Se però vogliamo essere tranquilli, come ci laviamo le mani quando tocchiamo delle cose che non sono pulite, anche la mascherina è un ottimo modo per evitare questi contagi.
0: Quindi l'antivirus potremmo averlo sotto casa?
1: L'antivirus è diffuso in tutto il mondo, viene eliminato dai tutti i topi, possono infettarsi e quindi teoricamente può esserci anche sotto casa. Per fortuna la trasmissibilità è molto molto ridotta.
0: Ecco, quella è la cosa su cui fare leva, perché se è una cosa che già abbiamo, non è che è partita da lì dove adesso hanno fatto tutto questo rumore, potremmo averla anche qui vicino a casa, però insomma le cose sono un po' diverse per quanto riguarda il contagio. In ogni caso un po' di attenzione non fa mai male, mi sembra tutto chiaro. Grazie davvero al professor professor Renzo Scaggiante, dottor Renzo Scaggiante, che poi non cambia niente, insomma, perché lei non ha la cattedra e quindi la chiamiamo dottor Scaggiante, ma potrebbe benissimo averla. Grazie davvero, buona giornata.
1: Arrivederci a voi.
0: A presto.
2: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

Oggi con Serenella Salomoni parleremo di sarcasmo, cioè non in generale, così si parla di coppia. Lei è un'esperta di terapia di coppia, psicoterapeuta, la nostra, ormai fa parte del nostro programma da sempre. Parleremo del sarcasmo nella coppia. Fa bene? Fa male? Intanto provate a chiedervelo, avrete già la risposta. Tra poco quella di Serenella Salomoni, qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Bentornata a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, ancora con noi al macchiatone di Radio Caffè. Buongiorno Serenella.
1: Buongiorno carissimi.
0: Allora, il sarcasmo è utile nella coppia?
1: Il sarcasmo? Noi sappiamo che la comunicazione empatica per una coppia è fondamentale. Il sarcasmo è fra i fenomeni linguistici più interessanti perché viene espresso qualcosa, ma intendiamo l'opposto, quindi confondiamo chi ci ascolta, che pensa che le parole dovrebbero avere un solo significato, invece no, le frasi che pronunciamo o che scriviamo hanno molti possibili sensi e talvolta anche opposti. Poi tu devi pensare che addirittura, se noi andiamo a vedere l'etimologia greca della parola sarcasmo, il significato è lacerare o strappare la carne, quindi pensa te che non può essere il sarcasmo una battuta scherzosa come l'ironia, sì. È un'espressione tagliente, pesante, e quindi pensa te il male che può fare nell'aggressione all'altro, specialmente nella coppia, no? La Treccani dice che il sarcasmo è un'ironia amara e pungente, ispirata da animosità e da intesa di offendere e umiliare. Quindi nel momento in cui noi facciamo sentire l'altro in questa maniera, è chiaro che non ci può essere una spiegazione, certo, ma solo un'aggressione.
0: È solo una bella litigata, una delle tante.
1: Già.
0: Va bene, prendo tutto, segno tutto e metto via tutto, e fatelo anche voi. Buona giornata, bravo. Serenella, a presto.
1: Buona giornata. Ciao.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h01.
2: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi, missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la Presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due e nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscita a raggiungerla. Ricoverata per un malore la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari. Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati sul tratto di A4 di competenza CAV. Per traffico intenso si viaggia rallentati verso Milano tra il bivio con la 57 tangenziale di Mestre e il bivio con la 13 Bologna-Padova. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, dove sempre il traffico intenso provoca rallentamenti con code verso Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud, mentre in direzione Venezia segnaliamo rallentamenti fra Brescia Est e Peschiera del Garda e rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Verona Sud. Restiamo sulla Brescia-Padova, ricordiamo nuovamente che questa notte fra le 21 e le 5 a causa di lavori resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Ricordiamo inoltre che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. Per questo appuntamento è tutto, buon viaggio e a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Buongiorno e bentornato al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la polidatina, abbiamo trovato questa cosa, gemella naturale del resveratrolo, con una marcia in più, dice questa informazione, questa notizia. Noi abbiamo parlato spesso di resveratrolo, che è un ossidante, un antiossidante molto potente, molto interessante, che troviamo in vari cibi. Che cosa possiamo dire di questo tema?
1: Beh, possiamo dire intanto il resveratrolo è stata ed è una molecola molto famosa alla quale è stato attribuito l'effetto benefico, teoricamente benefico, che ha il vino, soprattutto quello rosso, sulle nostre arterie. In realtà nel vino di resveratrolo ce n'è molto poco e peraltro è anche poco assimilabile, quindi quel poco che c'è rimane nell'intestino. Le potenzialità, diciamo, salutistiche del vino sono legate prevalentemente ad altre sostanze che in termine tecnico si chiamano procianidine. Allora, questa polidatina è chimicamente la gemella del resveratrolo, cioè è fatta come il resveratrolo con una piccolissima differenza. Questa piccola differenza però la rende molto più assimilabile, penetra molto meglio attraverso l'intestino, quindi nel sangue ne arriva molto di più. E siccome ha un potente effetto antiossidante, con tutti i possibili impieghi che possiamo immaginare, alcuni sono più, diciamo, appunto immaginazione, alcuni altri sono anche sostanziati dai fatti, allora sta diventando, diciamo, l'alternativa commerciale al resveratrolo, e quindi sono stati messi già in commercio numerosi integratori alimentari contenenti questa polidatina e vantano effetti antiossidanti nettamente superiori a quelli che si attribuivano al resveratrolo.
0: Ma? Cioè, sento, nel senso che ci possiamo fidare, abbiamo, oppure sono le quantità?
1: Ci possiamo fidare, allora, sì. La questione è che non ci sono studi seri condotti a lungo termine su gruppi sufficientemente numerosi di persone, per cui assumere questa sostanza per mesi e per anni, così, in assenza di dati oggettivi, può essere rischioso, quindi ci si fa abbagliare da questo effetto antiossidante.
0: Certo.
1: Però io mi limiterei a utilizzarla laddove sia dimostrato un effetto terapeutico su certe patologie, ad esempio si usa sulle dermatiti atopiche anche a livello di crema, per esempio. Però non la prenderei continuativamente se sono già in buono stato di salute.
0: Certo, molto
1: se
0: chiaro.
1: In buono stato di salute, facciamo una dieta corretta, attività fisica, non fumiamo, non eccediamo con l'alcol ed è più che sufficiente.
0: Ok, tutto molto chiaro. Grazie davvero, professor Francini. Buona giornata. A presto.
1: Buona giornata a voi.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
1: Buongiorno al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale, Produzione e Salute. Bentornato al macchiatone di Radio Caffè.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, l'argomento è i cani litigiosi, i cani che abbaiono soprattutto. Sì. Ci sono cani che abbaiono più di altri. Adesso io mi chiedo, è una questione di educazione? Cioè il cane che abbaia continuamente a ogni cosa che si muove è perché il proprietario l'ha educato male? Soprattutto i piccoli cani, abbiamo notato che sono sì. Così, ma anche quelli grandi che sono dentro a un cancello. Perché, certo. Perché un cane è più... Mi passi il termine, più rompiballe di un altro, perché?
2: Certo. Beh, ci sono diverse variabili. Sicuramente c'è una variabile individuale, come le persone non sono tutti uguali. Quindi ci sono cani più disposti, più predisposti a vocalizzare e ad avere questo tipo di atteggiamenti e altri meno, proprio come individui. Poi c'è una variabile di razza. Sì. Cioè, ci sono cani per cui è normale, come si dice, dare la voce. Anzi, ci sono cani che abbiamo addestrato apposta a dare la voce, quindi cani che abbiamo voluto così, perché magari quando si andava a caccia e trovavano la preda, trovavano la pista, davano la voce a tutti, e quindi molto vocali, e poi c'è un problema di addestramento. Cioè, ci sono situazioni in cui il cane in comfort, il cane tranquillo, le gestisce magari in silenzio o con poco rumore, e invece il cane agitato, il cane che non ha un riferimento, si comporta in maniera quasi compulsiva. Le faccio un esempio per tutti.
1: Sì.
2: Suona il telefono,
1: o
2: suona un campanello. Un cane normale ovviamente reagisce, però guarda il suo proprietario. Il proprietario gli dice, ok, tranquillo, l'ho sentito, a volte basta un cenno,
1: certo.
2: E il cane si rimette a fare quello che faceva prima.
1: Sì.
2: Nel senso, c'è lui, lo sa, si attiva. Il cane che magari invece crede di dover essere lui a gestire la cosa, perché si sente in ansia, non ha un punto di riferimento, però davanti a un telefono che suona non è che può rispondere. Quello che può fare è abbaiare in maniera compulsiva, perché c'è una situazione che lui non sa gestire, non sa che fare.
1: Mi scusi, ma nonostante un stai zitto, lui va avanti, che cosa significa?
2: Questo significa che il rapporto non è, non è così di fiducia come noi crediamo. Cioè, se il tuo cane ti riconosce come un punto di riferimento e tu gli dici stai tranquillo, lui sta tranquillo. Se invece lui non ha stabilito questa fiducia, dice bah, tranquillo, lo dici tu, e continua.
1: Molto molto chiaro e anche divertente. Grazie davvero, professor Mollo. Buona giornata, a presto.
2: Buona giornata, arrivederci.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: È con noi il direttore di Esapolis, Enzo Moretto, entomologo tra l'altro di fama nazionale e internazionale. Bentornato Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Io ho fatto un cappello di introduzione sulle formiche di fuoco. Adesso il nome sembra una cosa da cartone animato, ma esiste questo insetto ed è... che cosa fa? Intanto che insetto è? Nel senso,
1: intanto è considerato una specie più pericolosa del pianeta dal punto di vista dell'invasività e anche della pericolosità.
0: Sì.
1: E queste formiche di fuoco sono arrivate in Italia ancora nel 2023, ne avevo parlato anche io. Diciamo qualche anno fa, appunto nel 2023. Il problema è che adesso l'Europa ci accusa di non aver tenuto sotto controllo il problema e si stanno diffondendo dalla Sicilia, dove sono arrivate ovviamente. E questi animali sono estremamente pericolosi, perché sono pericolosi per l'ambiente, sono pericolosi per la biodiversità e pungono.
0: Pure.
1: E le punture sono molto dolorose e possono dare anche shock anafilattico, quindi una si può rimanere.
0: Ma quanto è grande questa formica? È proprio grande come una formica?
1: Sono pochi millimetri, formano formicai che vengono scritti nei tumuli fuori di terra e sono collegati da tunnel sotterranei, formano delle reti impressionanti e danno una caratteristica che le rende abbastanza originali. Sapete che quando piove, quando c'è mal tempo, le formiche scappano nel formicaio. Queste fanno esattamente l'inverso, prendono provviste e larve, pupe, tutto quanto escono fuori, formano delle isole galleggianti e si muovono sotto l'acqua.
0: Addirittura, mamma mia, che cosa possiamo fare per difenderci?
1: Ma questo dovevamo farlo ancora nel 2023 quando sono arrivate. Dovevano essere prese delle misure ovviamente per controllarle, per togliere i formicai esistenti e fare un monitoraggio. Sembra che l'Europa sia abbastanza arrabbiata, come su tante altre cose, quindi c'è il rischio di inflazione anche con questo. Perché ci sono varie direttive contro le specie aliene invasive, soprattutto quelle molto pericolose, che devono essere monitorate e controllate. Ovviamente ci sono attivi cose che si possono fare, dall'utilizzo di sostanze ovviamente che riducono la popolazione, azioni anche biologiche e anche genetiche.
0: Diciamo, io che mi accorgo, come faccio a capire che quella è una formica di fuoco? È difficile.
1: Allora basta attivare la formica di fuoco su internet, si comincia a vedere qualcosa, male con la pancia un po' scura, la parte un po' rossiccia davanti, ma sono specie molto comuni nelle formiche che hanno queste caratteristiche. Tanto bisogna andare in Sicilia per il momento.
0: Ok.
1: Però stanno diffondendosi, attenzione perché le cose cominciano a arrivare in giro. Hanno due nodini. Sapete che le formiche hanno diviso il corpo chiamiamolo la pancia per più semplicità e il torace e la testa.
0: Sì.
1: Hanno quelle specie di strozzatura che è tipica anche delle vespe, delle api, eccetera. Però è molto accentuata. Hanno due nodini, proprio si vedono due nodini che dividono le due parti del gastro, diciamo, del dietro.
0: Sì.
1: E il torace, e il gastro torace la parte sono le zampe attaccate, e quindi questa è una caratteristica che le rende subito riconoscibili.
0: Okay,
1: sono animali che hanno capacità di pungere e quindi
0: attenzione.
1: E poi hanno questi formicai particolari
0: enormi. Vabbè, staremo attenti. Grazie davvero a Enzo Moretto, buon lavoro e buona giornata.
1: Buon lavoro.

0: È con noi il direttore della scuola di specializzazione di audiologia e foniatria dell'Università di Padova, il professor Rosario Marchese Ragona. Bentornato, grazie per esserci.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Fabio, buona giornata a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, spero senza acufene.
0: Infatti, io questo ho fatto la battuta prima, ho detto quando avete l'acufene è dura, perché io ne so qualcosa. Ho scoperto che moltissime persone soffrono di questa patologia. E questo fischio continuo che non va mai via dalle orecchie, si può fare qualcosa? La domanda è sempre quella, la domanda magica: che cosa si può fare per limitare questo problema?
1: Intanto bisogna fare un esame dell'udito per vedere se è correlato ad una perdita uditiva. Spesso lo è. Per cui quindi bisogna, per prima cosa, appena si avverte un acufene, bisogna andare da un otorinolaringoiatra per vedere, perché potrebbe essere un semplicissimo tappo di cerume tolto il quale il problema si risolve.
0: Sì.
1: Bisogna vedere se c'è una perdita uditiva e il tipo di acufene, perché ci sono gli acufeni continui, quelli pulsanti, quando c'è magari un fischio che è sincrono col polso, potrebbe essere legato a una problematica vascolare. Lì bisogna fare un po' di degli accertamenti anche neuroradiologici. Di solito l'acufene è difficile da trattare, esistono tanti farmaci anche da banco che possono alleviarlo. Oppure, per esempio, se un paziente anziano è correlato con una perdita uditiva, già un apparecchio uditivo migliora di molto l'acufene.
0: Perché viene?
1: Il consiglio è quello, per esempio, di prevenire, Fabio, l'esposizione ai rumori intensi, per cui per esempio l'acufene è frequentissimo, per esempio, anche fra i musicisti, tutti coloro, tanti musicisti famosi hanno interrotto la carriera a causa di questo acufene. Quindi l'acufene va prevenuto evitando l'esposizione ai rumori intensi. E come terapia esistono anche delle forme di mascheramento, quindi si mettono dispositivi che mettono un suono che maschera il precedente. Però attualmente non c'è una terapia unica per l'acufene, perché la genesi dell'acufene è veramente molto molto variabile.
0: E quindi
1: un vecchio otorino che diceva che se inventassi il metodo per curare l'acufene, diventerei un uomo ricco.
0: ci credo.
1: Sì, perché accanto a un acufene poco fastidioso ci sono degli acufeni che alterano veramente la qualità della vita, la gente sta
0: chi soffre di questa patologia, quando c'è molto silenzio, la soffre ancora di più. Perché
1: chi ne ha tanto la notte non riesce a dormire, per cui per esempio chi ha un acufene molto forte la notte deve fare si chiama arricchimento sonoro, per esempio mettere un acquario nella stanza da letto. O c'è chi scarica dei suoni simili all'acufene che lo vanno a mascherare, quindi insomma ci sono tanti trucchetti, per cui l'invito, appena c'è l'acufene, andate dall'otorino a fare una visita.
0: Grazie davvero al professor Rosario
1: Marchese. Grazie a voi, una buona giornata e buon lavoro.
0: A presto.
1: Arrivederci.

Finisce qui la puntata del 6 luglio, noi ci sentiamo domani mattina alle 11 come sempre fino alle 13 con i nostri ospiti, il nostro meglio, le nostre interviste, la nostra bella musica qui su Radio Caffè tutto il giorno e anche la notte. Ciao da Barry Mason amici miei e che sia per voi una bellissima giornata di felicità.

0: Radio Café, il est 13h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Andiamo su una strada di competenza ANAS, la statale 309 Romea, che è interrotta in entrambe le direzioni a Campagna Lupia in provincia di Venezia per un grave incidente. Vi faremo sapere quando verrà riaperta la statale. Ancora per quanto riguarda le autostrade di nostra competenza, A4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 5 di domani mattina, a Verona verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi, buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Local News.
3: Nuovo appuntamento con Local News, l'informazione di Radio Caffè. La cronaca: su richiesta dei carabinieri di Teolo, ieri sera verso le 21.30 è stato allertato il soccorso alpino di Padova, poiché una ragazza non sapeva più dove si trovava al buio sul Monte Venda. La 21enne di Conselve stava percorrendo un sentiero quando ha perso la traccia, finendo su una variante e perdendo l'orientamento. Quando è calata la sera, senza avere con sé una pila, si è fermata e ha chiesto aiuto. Geolocalizzata la sua posizione, i soccorritori hanno contattato la donna dicendole di rimanere ferma e di non preoccuparsi, mentre una squadra partiva a piedi per raggiungerla. Riaccompagnata a valle per circa 800 metri fino ad arrivare sulla strada all'altezza dell'anfiteatro del Venda, è stata affidata ai carabinieri e quindi riportata alla sua auto. La Polizia di Stato nella nottata sventa un furto di attrezzature dal cantiere del tram a Padova grazie al tempestivo intervento delle volanti, recuperando un'attrezzatura del valore di oltre 10.000 euro dopo un inseguimento con speronamento da parte di un'autovettura con targa moldava. I tre malviventi sono stati sorpresi in corso Milano e sono fuggiti a bordo di questa vettura, dando vita ad un pericoloso inseguimento tra le vie cittadine, nel corso del quale hanno lanciato contro le pattuglie una smerigliatrice ed una macchina del caffè. La corsa terminava dopo vari speronamenti con i tre malfattori che, in via Tullio Lombardo, giunti all'Arcella, abbandonavano l'auto dileguandosi a piedi e facendo perdere le proprie tracce. E sempre all'Arcella, in una siepe condominiale in via Fornace Morandi, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due grossi machette con lama di 44 centimetri occultati tra la vegetazione. È terminato alle prime ore dell'alba l'intervento dei vigili del fuoco ad Isola Verde, dove sono andati in fiamme tre camper all'interno di un'area privata. Le squadre dei vigili del fuoco sono state inviate da Chioggia, Cavarzere e Mestre per un totale di 18 unità. L'incendio si è sviluppato inizialmente all'interno di un camper, che poi si è propagato ad altri due, minacciando le vicine abitazioni, ma il lavoro incessante delle squadre intervenute lo ha contenuto. Le cause dell'intervento sono ora al vaglio dei tecnici. Non sono state coinvolte persone o animali. La Guardia di Finanza del gruppo di Treviso, nei pressi della locale stazione ferroviaria, hanno individuato un cittadino di origini tunisine sottoposto a controllo con l'ausilio della unità cinofila. L'uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e quindi sanzionato in via amministrativa. In aggiunta però il medesimo è risultato gravato da un provvedimento di rimpatrio e dal conseguente divieto di reingresso nel territorio negli Stati membri dell'Unione Europea per 5 anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato italiano. Per tale ragione i militari della Guardia di Finanza, opportunamente coordinandosi con i colleghi della Questura di Treviso, hanno dato esecuzione al provvedimento di espulsione. Nel frattempo emesso, il cittadino extracomunitario è stato quindi accompagnato all'aeroporto di Malpensa e imbarcato su un vettore aereo diretto nel paese d'origine. L'azione della Guardia di Finanza di Treviso prosegue nella incessante opera di contrasto a tutti i traffici illeciti e in special modo a quelli legati agli stupefacenti. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News, l'appuntamento con l'informazione alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Andiamo su una strada di competenza ANAS, la statale 309 Romea, che è interrotta in entrambe le direzioni a Campagna Lupia, in provincia di Venezia, per un grave incidente. Vi faremo sapere quando verrà riaperta la statale. Ancora per quanto riguarda le autostrade di nostra competenza, A4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 5 di domani mattina, a Verona verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste rallentamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Trieste. Tornando sulla strada di competenza ANAS statale 309 Romea, è stata riaperta a Campagna Lupia in provincia di Venezia, dove è avvenuto un grave incidente nelle ore precedenti. Permangono però code. A4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 5 di domani mattina. A Verona Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Venezia per lavori. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, l'aroma della buona musica. When you

0: Radio Café, il est 16h01.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, segnalo sulla A4 Venezia Trieste, in direzione Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert. A4 Brescia Padova, questa notte tra le 21 e le 5 di domani mattina, a Verona Est verrà chiuso per lavori lo svincolo di entrata in direzione Venezia. Ancora lavori notturni nelle notti di martedì, mercoledì e giovedì 7, 8 e 9 luglio, in orario compreso tra le 21 e le 6 del mattino successivo, ci saranno le seguenti limitazioni alla stazione autostradale di Vicenza Ovest. Martedì 7 e giovedì 9 luglio, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano, dunque per chi proviene da Venezia. Nella notte di mercoledì 8 luglio, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Nuovo appuntamento con Local News, l'informazione di Radio Caffè. Ancora una volta il governatore del Veneto Alberto Stefani è il secondo presidente di regione più amato d'Italia, secondo noto sondaggi per il Sole 24 Ore. Con Stefani al secondo posto e Federica al terzo, la Lega dimostra che governare bene i territori ripaga. Il consenso di Alberto ci stimola ad andare avanti con la stessa forza con cui ci stiamo presentati alla campagna elettorale. I risultati si vedono già: grande attenzione alle esigenze sociali, alla sanità, un progetto concreto per far restare i nostri giovani in Veneto, un piano casa per aiutare i lavoratori e le coppie, nuovi stimoli per chi vuol fare impresa e dialogo costante con le nostre aziende. Continueremo su questa strada, avanti così per un Veneto che guarda al futuro. Sono le parole di Andrea Tomaello, commissario della Lega Veneta. Le annunciate e ormai decise chiusure dei punti nascita di Adria, Portogruaro, Valdagno e Castelfranco Veneto, giustificata dal mancato rispetto della soglia ministeriale dei 500 nati all'anno, richiedono un'analisi politica e sociale molto più profonda di un semplice calcolo matematico e burocratico. Non possiamo accettare che la tutela della vita e della salute dei nostri territori venga ridotta ad un freddo algoritmo contabile. Sono le parole del consigliere regionale di Resistere Veneto, Riccardo Zumski. Altro che autonomia, è una penalizzazione differenziata. Il 6 luglio 1970 rappresenta una data spartiacque per la nostra terra, l'insediamento del primo Consiglio regionale Veneto, che ha dato voce e forma istituzionale alle legittime aspirazioni del popolo veneto, avviando un percorso di crescita, autonomia e modernizzazione che ha reso la regione un modello di eccellenza internazionale. Oggi, a distanza di 56 anni, celebriamo non soltanto una ricorrenza storica, ma la solidità di un'istituzione che è il vero motore della nostra comunità. Con queste parole il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enoch Soranzo, presidente della sesta commissione consiliare, ha voluto ricordare l'anniversario della nascita del Consiglio regionale del Veneto. Un doppio appuntamento musicale caratterizza la seconda serata di Castelfranco Veneto Jazz Festival. Il Castelfranco Veneto Jazz Festival, con la direzione artistica di Gianluca Carollo, è organizzato dal Conservatorio di Musica Agostino Stefani di Castelfranco Veneto e dal Comune di Castelfranco Veneto, con il contributo della Regione del Veneto. Dal 7 al 10 luglio, quattro serate tra omaggi d'autore, energia rock e grandi cantautori. Sul palco Filippo Graziani, Francesco Baccini, il tributo Amiche e i Velvet Dress. Lunedì 13 luglio il recupero del concerto della Giovane Orchestra Metropolitana. Entra nel vivo quindi la programmazione di Marghera Estate 2026. Dopo il debutto, l'Arena di Piazza Mercato si prepara quindi ad accogliere la seconda settimana di grandi concerti, proponendo un viaggio musicale che spazia dal cantautorato italiano ai grandi tributi internazionali. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento con l'informazione alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo aggiornamento. A causa di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code tra Redipuglia e Duino in direzione Trieste. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est, prudenza sulla tangenziale di Mestre. Sono in corso lavori con restringimento di carreggiata tra Venezia Est e innesto passante di Mestre in direzione Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano, code per traffico tra la rotatoria Miranese e Marghera. A4 Venezia-Padova, attenzione a un veicolo in panne tra Spinea e Martellago Scorsè in direzione Trieste. A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, attenzione a un incidente che al momento non causa problemi tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. E ancora A4, code per traffico intenso in uscita Are di Puglia in entrambe le direzioni. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Incredibilmente, in un tempo in cui fa parlare di sé per la guerra del Golfo, per la guerra d'Ucraina, per il dissidio durissimo nella NATO anche con Giorgia Meloni, Trump è nell'occhio del ciclone per un altro motivo. Ne abbiamo già parlato, ma sta esplodendo la cosa, perché poco fa lo stesso presidente americano ha confermato di aver fatto la pressione indebita sul presidente della FIFA, della Federazione Internazionale del Calcio, Infantino, per far togliere la squalifica al centravanti della nazionale degli Stati Uniti, che stanotte gioca contro il Belgio. Gli ho detto che quel fallo non c'era, che i due si erano scontrati e che peraltro l'arbitro ha un passato un po' sospetto. Insomma, ha usato Trump la stessa tecnica di delegittimazione e confutazione della realtà che usa per tutte le altre questioni. Solo che il calcio vive su un fragile equilibrio condiviso da tutti. Se si sfascia anche quello, si sa come va a finire. Non è una guerra, ma quasi.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza. Segnalo in questi minuti traffico intenso e code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27, in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sulla A4 attenzione alla presenza di un mezzo in panne tra Spinea e Martellago Scorzè in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassare.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, local news. Local news.
2: Nuovo appuntamento con Local News, l'informazione di Radio Café. Prorogati i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a prezzi accessibili destinati alla locazione permanente a canoni calmierati. La decisione è stata assunta dall'amministrazione comunale di Jesolo nelle scorse settimane in seguito alle richieste di informazioni ricevute in seguito all'introduzione di questo argomento. La proposta posticipa la scadenza dei termini a venerdì 31 luglio. La Guardia di Finanza del gruppo di Treviso, nei pressi della locale stazione ferroviaria, hanno individuato un cittadino di origini tunisine sottoposto a controllo con l'ausilio della unità cinofila. L'uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e quindi sanzionato in via amministrativa. In aggiunta però il medesimo è risultato gravato da un provvedimento di rimpatrio e dal conseguente divieto di reingresso nel territorio negli Stati membri dell'Unione Europea per 5 anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato italiano. Per tale ragione i militari della Guardia di Finanza, opportunamente coordinandosi con i colleghi della Questura di Treviso, hanno dato esecuzione al provvedimento di espulsione nel frattempo emesso. Il cittadino extracomunitario è stato quindi accompagnato all'aeroporto di Malpensa e imbarcato su un vettore aereo diretto nel paese d'origine. L'azione della Guardia di Finanza di Treviso prosegue nella incessante opera di contrasto a tutti i traffici illeciti e in special modo a quelli legati agli stupefacenti. Ancora una volta il governatore del Veneto Alberto Stefani è il secondo presidente di regione più amato d'Italia, secondo noto sondaggi per il Sole 24 Ore. Con Stefani al secondo posto e Federica al terzo, la Lega dimostra che governare bene i territori ripaga. Il consenso di Alberto ci stimola ad andare avanti con la stessa forza con cui ci siamo presentati alla campagna elettorale. I risultati si vedono già: grande attenzione alle esigenze sociali, alla sanità, un progetto concreto per far restare i nostri giovani in Veneto, un piano casa per aiutare i lavoratori e le coppie, nuovi stimoli per chi vuol fare impresa e dialogo costante con le nostre aziende. Continueremo su questa strada, avanti così per un Veneto che guarda al futuro. Sono le parole di Andrea Tomaello, commissario della Lega Veneta. Le annunciate e ormai decise chiusure dei punti nascita di Adria, Portogruaro, Valdagno e Castelfranco Veneto, giustificate dal mancato rispetto della soglia ministeriale dei 500 nati all'anno, richiedono un'analisi politica e sociale molto più profonda di un semplice calcolo matematico e burocratico. Non possiamo accettare che la tutela della vita e della salute dei nostri territori venga ridotta ad un freddo algoritmo contabile. Sono le parole del consigliere regionale di Resistere Veneto, Riccardo Zumski. Altro che autonomia, è una penalizzazione differenziata. Un doppio appuntamento musicale caratterizza la seconda serata di Castelfranco Veneto Jazz Festival. Il Castelfranco Veneto Jazz Festival, con la direzione artistica di Gianluca Carollo, è organizzato dal Conservatorio di Musica Agostino Stefani di Castelfranco Veneto e dal Comune di Castelfranco Veneto, con il contributo della Regione del Veneto. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento con l'informazione alle prossime edizioni.
1: Radio Café Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
4: Radio Café.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buonasera dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Il traffico si presenta scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri notturni previsti sulla A4 Brescia-Padova. Questa notte tra le 21 e le 5 di domani mattina a Verona Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Venezia. A4 Brescia-Padova ancora domani e martedì 7 e poi giovedì 9 luglio dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano, dunque per chi proviene da Venezia. Invece mercoledì 8 luglio dalle 21 alle 6 del mattino successivo sempre a Vicenza Ovest, questa volta verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica. Sì.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Radio Caffè, il est 21h02.
2: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
3: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
2: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
4: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
2: Chiusura di seduta in leggero rialzo per la Borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo. Stasera alle 21, super sfida, il derby iberico, Spagna-Portogallo. Jenny De Gaetano.
6: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super con tutte le caratteristiche di una finale e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamine Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia del torneo iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle due italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il jacuzzi del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Aspetta un attimo. Radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati. Risulta scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova, per segnalare che a partire proprio dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Sempre sulla Brescia-Padova, nelle notti di martedì 7 e giovedì 9 luglio fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita in direzione Milano per chi proviene da Venezia, mentre nella notte di mercoledì 8 luglio fra le 21 e le 6 lo svincolo di Vicenza Ovest resterà chiuso in entrata in direzione Milano. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Info Viaggiando. Con questo è tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 6 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 7 luglio. Risulta regolare al momento il traffico per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Ricordiamo dunque che fino alle 5 di martedì 7 luglio sulla 4 Brescia-Padova per lavori resta chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Sempre per lavori ricordiamo che nelle notti di martedì 7 e giovedì 9 luglio, fra le 21 e le 6 sulla 4 Brescia-Padova, resterà chiuso lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita in direzione Milano per chi proviene da Venezia, mentre nella notte di mercoledì 8 luglio, fra le 21 e le 6, lo svincolo di Vicenza Ovest resterà chiuso in entrata verso Milano. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e auguriamo buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi che

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e dintorni su Radio Café.
1: Radio Café, il est minuit 58.